tonglem di lema chi ma ga iba ma ba yim si sir de mi chi ya nia ro ba iba kan chi garden de